Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: up.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
3: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
3: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

cerchi è qui.

0: Sbricolati del mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino, la sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7, anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, ora che muore tanta gente, amore.
2: E alla mattina quando le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
3: Gli scombriccolati del mattino. Oggi mi

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
2: Help me, sono pigro e ingrasso, aiuto dottor Pautasso.
3: La Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
2: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci!
3: Number one! Gli Scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: arrivati nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Perché la persona deve farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme a tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
0: Benvenuto nel futuro.
7: Siamo nell'anno 2046.
0: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
6: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah, ah, ah, ah.
2: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
3: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
4: Ladies and gentlemen from Bergen, Milano and the Canary Island, The Combricola, e sai cosa ascolti? Forse.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Svegli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico, la combrico con la qua, con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pat-

0: mi.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
2: Buongiorno Combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
3: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
4: Buongiorno da Gigi.
5: Gli scombriccolati del mattino.

Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: comunicazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
2: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno pazzi!
2: Antonio, che è successo Antonio?
3: I just think about you.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno scombricolati!
2: Giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri!
3: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moka. Torniamo subito.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotto.
2: Dei 100 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola
6: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno scambricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Camionaro, ciao scombricoli!
2: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: 6. Ciao Darò.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter. Ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
8: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
9: Andrea, pensavo a un tema geniale.
8: Sì.
9: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
8: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
10: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di giovedì più nuvolosa al nord-ovest per l'arrivo di aria umida legata ad una perturbazione atlantica che però non riuscirà ad avanzare verso est. Quindi avremo anche qualche debole precipitazione, ma limitatamente alle Alpi occidentali, qualcosa su Piemonte e Liguria, mentre sul resto del nord e del centro sarà generalmente asciutto, con anche aperture ampie al nord-est e sul versante adriatico. Temperature sempre molto miti, in lieve calo al

0: Qui gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: On a campan, ding dong, ding dong, ascolti number one, senti sul divan, ding dong, ding dong, quan son a campan.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Muah. Ciao Manu, ciao Pat.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino! No, no, no.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno Combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Buongiorno ragazzacci. Allora, prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori. E quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi, ovviamente, bisogna sorridere tutti i giorni perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
2: Buongiorno Combriccola. Io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina da ridere. Questo è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo. Number
4: one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ciao, Combricola. Stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno combriccoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona, eh. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola,
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Buongiorno scombricolati! Un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi!
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

cerchi è qui. Radio Number One.

0: Svegli, sono le 7 in punto, tra poco inizia la combriccola, questa è Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, paura sul volo Fly Dubai, copilota tenta il dirottamento. L'aereo era partito da Dubai ed era diretto a Tel Aviv. Un copilota di origine omanita ha aggredito il comandante con un coltello. Durante la colluttazione sono intervenuti 4 passeggeri e un pilota fuori servizio per bloccare l'aggressore, che è stato immobilizzato. Il velivolo ha lanciato i codici di emergenza e di dirottamento. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, i passeggeri sono rientrati in Israele. Tensione alla casa circondariale Don Bosco di Pisa. Dal tardo pomeriggio di ieri decine di detenuti hanno messo in atto una rivolta. Un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto sono schierati agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Un'ambulanza del 118 è dentro il perimetro. La scintilla, dicono le prime informazioni, non è una rissa né un trasferimento, ma la scoperta di microspie e telecamere nascoste nelle celle. Guerre in Medio Oriente. L'Iran riceve la risposta americana. Trump: forse li faccio saltare in aria. Sempre Trump: la guerra finirà presto, il prezzo della benzina scenderà, al momento il petrolio è a $103. Intanto a Gaza Israele uccide altre 9 persone, incluso un giornalista. Per la cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco, consulenze incrociate sulla suola a pallini e sulla compatibilità con il piede di Sempio. I legali della famiglia Poggi sostengono che l'impronta sarebbe troppo piccola per essere di Andrea. Per la procura invece alcuni tasselli non sarebbero rimasti impressi e quindi in realtà i rilievi sarebbero stati sottodimensionati. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva, è grave, fonti sanitarie confermano le indiscrezioni. Sgarbi sarebbe in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli a Roma. Strage di Ustica alla Procura di Roma, le indagini continuano. Parigi annuncia la disponibilità a trasmettere documenti militari relativi al periodo 1981-1994 e a proseguire la cooperazione giudiziaria. Morti sul lavoro, Fincantieri, operaio muore investito da una fiammata, un altro è gravissimo. Fim e Wilma di Ancona, basta morire lavorando, proclamano uno sciopero di 8 ore per oggi. L'incidente ieri nel turno notturno. Economia: sale ancora l'inflazione a settembre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a 4,2% su base annua. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Number one.
1: Uè, uè, Bellil, sta senza pensieri, ci ripigliamo tutto quello che è lo nostro.
2: Tu, fratello, tu in ritorno, la Dorianimi è partita partenopea e parte, come posso dire?
3: E parte piemontese e parte spagnola, lei ha tre parti,
1: tre parti. Buongiorno, buongiorno, lo so, è partita così, è partito il pulcinella che dorme dentro di me. Allora, buongiorno a tutti da Manuela Doriani, da Las Palmas de Gran Canaria, e invece dal nostro quartier generale in Bergamo ci sono Sergio Seroni.
2: Però quando dice quartier generale mi sa tanto di
3: generale Caster.
2: Generale Caster.
1: Cioè, io penso al gruppo TNT in realtà.
2: Anch'io.
3: Okay.
2: Poi c'è il numero uno, certo, sulla di sedia, tutti, sì, è il più bello, anziano. Non è certo il più giovane, è lui, Patrizio Romano.
3: Ma no, quello era Alan Ford. Ciao ragazzi,
1: Ciao Patrizio.
3: Pensavo fosse proprio il numero uno, quello più anziano,
2: il
3: quello
2: capo
3: che sulla
2: manda, quello che comanda il gruppo TNT.
1: Ma non era quello che chiamavano la cariatide?
2: Sì.
3: C'era anche la cariatide,
2: sì.
3: certo.
1: Ecco quello lì, quello lì.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
5: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

0: bussano, bussano, c'è qualcuno che bussa, vai ad aprire, vai.
1: Ma sai chi bussa?
2: Oh yeah!
1: Chi bussa?
2: I primi della classe sono loro. I primi della classe poi per noi. Oh yeah!
0: Oh yeah, i primi della classe voi per noi, i primi della classe noi per voi. Eccoli qui i primi della classe che dicono cose che voi umani.
3: Gianluca Bricola, ecco. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. La vita è così, può cambiare da un giorno all'altro. Ieri era settembre, oggi è ottobre. Quello che rimane è solo il caldo e le zanzare a rompere i coglioni. Detto ecco. Questo, io sono contento che ce la combricola perché posso essere me stesso. L'unica cosa che mi permette di essere me stesso è il codice penale. Ciao dal Max!
4: Rimettete l'episodio di ieri.
0: Rimettete l'episodio di ieri, vabbè, lui è ascolta il programma e poi il podcast.
1: È
0: pure.
1: Vero, è per ascoltarsi però.
0: Stavo dicendo l'ascoltatore modello, invece l'ho capito. Bravo Sergio, non c'è.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number Ones.
0: C'è.
5: È passato lo sguaragnau.
1: Sì.
5: È passato lo sguaragnau. È passato.
1: Sì.
5: Ah, non è passato. Vabbè, ognuno ha quel che si merita.
1: Ma cosa?
5: Niente, volevo sapere, no, perché un po' che non piove. Quando è che piove?
2: Campacavallo.
5: In questa valle di lacrime.
2: Di lacrime.
5: Ciao a tutti, un bacione a Marta Berto.
0: Fai tre giri e diventa meteopatta.
2: Qualche goccia di pioggia oggi su Piemonte, nord occidentale e Valle d'Aosta. Basta. Tutto lì.
0: Preparatissimo.
1: Sì.
0: Comunque ho riguardato i personaggi di Alan Ford e io ho deciso chi voglio essere. Che non era proprio del gruppo TNT,
2: Super,
0: ma era un nemico.
2: Super Chunk, certo, il grande nemico.
0: Trovo che in qualche maniera mi si addica. Super Chunk, non so perché mi...
1: Ho tirato a caso, devo dire la verità.
0: Mi conosci molto bene, amico mio. Arriva Summer su Radio Number One.

0: su Radio Number One. Ancora buongiorno, buenos dias. Lo vedete il weekend che si avvicina? Lo vedi lì che fa capolino?
1: No, non riesco
0: capolino.
2: Ma sì, fa ciao dai.
0: Ciao da lontano.
3: Buongiorno scombricolati, è possibile che a inizio stagione c'ho già raffreddore, mal di gola, tosse, mal di testa?
2: È possibile.
3: Soffio il naso, già non ho dormito un CA doppia Z O stanotte.
2: Ciao. Però in forma ancora, il ragazzo.
1: Sì, sì. Perché con gli starnuti, riesce a dire ciao.
2: Virus dilagante.
4: Sì. Niente, io volevo salutare, ma è già giovedì. Non ce ne voglio.
0: No, bene.
4: Non ce n'ho. Mi sono rotto il belino. Stamattina non vi saluto.
2: Grazie
1: del messaggio.
0: Grazie del messaggio. Palle in giostra.
5: Max, ma cosa dici che non ci sono più le zanzare? Che ieri mi hanno masticato come una gomma americana e poi mi hanno sputato per terra.
1: Però per dovere di cronaca, Max non ha detto che non ci sono.
2: No, anzi,
0: ha detto che ci sono.
2: Un bel carico di zanzare.
1: Bisogna stare attenti, a insultare le persone.
0: Ascolti e poi rispondi in base a quello che ascolti. Se non ascolti, rispondi così, non va bene.
1: Se no, ci gira il belino anche noi.
0: Come mi mangerei una bella focaccia genovese, quella col formaggio.
1: Non cominciare. C'ho già fame.
0: Anche quella senza formaggio, magari con del prosciutto cotto dentro.
1: Ma basta.
0: Che

0: fino all'ultimo e o, mi raccomando, non si possono interrompere gli e o dei
1: fastidi.
0: Prima del tempo. Allora, abbiamo avuto ancora un sacco di primi della classe stamattina, sono svegliissimi. Secondo me è il fatto di vedere questo il weekend che ci fa ciao ciao con la manina da lontano, che in qualche maniera ti mette di buon umore. No, ma non c'è tempo, c'è Patro Max.
1: Mi sembra un po' nervosa la Max.
0: No, perché? Che motivo avrei?
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Ancora buongiorno dalla Combriccola, da Radio Number One. E un sacco di segnalazioni, mannaggia. Cerchiamo di dare le più importanti. Allora, code sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Gobba, direzione A1, per un incidente. Abbiamo poi traffico intenso anche tra Agrate e Allacciamento con l'autostrada A1. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti tra Molino Dorino e Baggio, direzione A1. Per quanto riguarda la 4, la Milano-Brescia, c'è un veicolo in avaria con rallentamenti allo svincolo di Brescia Ovest. Poi code tra Cormano e Barriera di Milano Est, direzione Brescia. Rallentamenti anche tra Allacciamento tangenziale Est e Cormano, direzione Torino. Spostandoci sulla 7, la Milano-Genova code in entrambe le direzioni per lavori tra Genova-Bolzaneto e Allacciamento con la 12. Abbiamo poi traffico intenso anche tra Barriera di Milano e tangenziale Ovest, in direzione Milano, sempre sulla 7. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, lavori in corso in più tratti con code 2 km tra Spot e finale Ligure. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo un incidente su via Tuscolana all'altezza di via del Mandrione con traffico rallentato, e poi abbiamo anche un veicolo in avaria su via Casilina in corrispondenza di via dei Ruderi di Torrenova, con olio sulla carreggiata e circolazione particolarmente rallentata. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
1: Le macchine volanti, ragazzi, macchine volanti, questa è la soluzione, perché non se ne può più, ogni giorno è peggio questo traffico,
0: soprattutto su via del Mandrione.
2: Il Mandrione, poi c'è l'olio.
0: C'è l'olio su via del Mandrione.
2: Tra un po' arriva il basilico.
0: Si scevola.
1: E fa una basta.
2: Esatto.

0: Viale Certosa, direzione Torino per traffico intenso, rallentamenti anche sulla tangenziale est esterna tra Cernusco e Gobba, veicolo fermo invece sulla 8, la Milano-Varese, tra Milano Nord e Fiera Milano in direzione città. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo code su via Cassia, tra il grande raccordo anulare e via Oriolo Romano in direzione via Oriolo, rallentamenti anche su via Nomentana, tra piazza Sempione e la tangenziale est, direzione proprio tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricoli.
1: Oh, questa è la combriccola di Radio Number One, sono le 8:27. Fa molto ridere questa cosa che accade più o meno tutte le mattine, perché l'unico di noi tre che riesce a fare un po' più tardi, diciamo. Cioè, allora, io e Sergio Sironi andiamo a letto alle 9:30.
2: Sì, più o meno.
1: Sì, quando arriviamo alle 10, quando decidiamo di fare la baldoria.
2: Sì,
1: 10:15. Se no. E invece l'unico che ce la fa e guarda anche un po' di televisione è Pat Romano.
0: Alle 10 ceno io peraltro,
1: Alle 10 cena e poi guarda la TV, e quindi il giorno dopo, come si fa con gli anziani, no, con la nonna, ci racconta i programmi televisivi,
2: è
1: no?
2: Vero, cioè, è vero,
1: ecco. È bello vedere il mondo con i tuoi occhi, Pat. Grazie.
0: Prego,
1: di esistere.
0: Prego.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Il pezzo di Ernia che si chiama Dedica su Radio Number One. C'è il focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Questa cittadinanza non sa da dare. La

0: Donna di 63 anni di origini marocchine, a cui pochi giorni fa, accompagnata dal marito, era stata negata la cittadinanza italiana. Non so se ricordate, ne avevamo parlato anche qui all'interno del nostro Focus, poi creando anche una gag con Sergio Sironi. È tornata in municipio a Cadoneghe, questo comune alle porte di Padova, per sostenere il secondo test di italiano, come da indicazioni del Ministero dell'Interno. Vuoi la cittadinanza, devi almeno saper parlare la nostra lingua. Il sindaco, il famoso sindaco Marco Schiesaro, per la seconda volta però ha verificato l'incapacità della donna di comunicare in italiano, quindi è ancora un diniego per quanto riguarda la cittadinanza. La prefettura ora contatterà questa donna di origini marocchine e lei avrà davanti a sé un'unica soluzione a questo punto: frequentare una scuola di italiano, altrimenti ancora niente cittadinanza. E adesso andiamo in Singapore, a Singapore, perché il governo proprio di Singapore si trasforma in Cupido. Qui c'è concorrenza alla nostra casa Cupido, attenzione. Cupido per i suoi giovani, per fronteggiare quella che è una crisi demografica a Singapore, diventata ormai una questione sempre più stringente. È nata allora First Date, una nuova piattaforma di incontri destinata ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni e che presenta alcune caratteristiche differenti però alle classiche tradizionali app di incontri che conosciamo noi. Gli utenti non vengono infatti messi davanti a una lunga serie di profili da scorrere, da consultare. No, il sistema propone un solo possibile abbinamento alla volta. L'identità degli iscritti, tra l'altro, viene verificata digitalmente proprio dal governo di Singapore, che è la grande mente di tutto ciò. L'obiettivo non è soltanto favorire qualche nuova conoscenza, ma creare le condizioni perché i giovani possano instaurare relazioni durature ed eventualmente arrivare al matrimonio e alla formazione di una famiglia. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Action, pensiamo a cose belle questa mattina nella combriccola di Radio Number One. Innanzitutto pensate che tra poco vi facciamo un bel regalo, che già mi sembra già
1: fantastico.
0: Un bel pensiero.
1: Bellissimo.
0: E l'altro bel pensiero qual è?
2: È quello relativo alla pensione, perché stiamo chiedendo per meglio dire, a che età sognate realisticamente di andare in pensione, cosa farete o cosa avete già fatto, se lo siete, il primo giorno da pensionati.
0: Ma sentiamo!
3: Io sto già cercando la badante che mi accompagnerà al lavoro fra 10 anni. E se andiamo avanti di questo passo. Ciao Luigi da Bergamo.
0: Eh sì, perché allungano sempre, no?
2: Poi buongiorno Giuseppe da Bergamo. Io andrò in pensione fra 13 mesi e il primo giorno da pensionato andrò al bar a bere e mi berrò una bottiglia intera di grappa. Ah, proprio.
0: Bella lì.
2: Via.
0: Dritto al pronto soccorso in coma etilico. Venghino, signori, venghino.
1: Ciao combriccola, se arriverò al primo giorno di pensione fra 3 anni mi sto toccando gli zebedei, mi sbronzerò fino al coma etilico, quindi
2: alcol fluente.
1: È la moltiplicazione del messaggio di prima.
0: Ma che meraviglia, primo giorno di pensione, ultimo giorno di vita praticamente.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io sono in pensione dall'1 dicembre dell'anno scorso, poi ho ripreso a lavorare normalmente dopo un mese di stop contributivo che ci vuole. E niente, la stessa azienda, ma sono qui da 35 anni, per cui niente, primo giorno pensionato mi sono semplicemente alzato mezz'ora dopo dal solito, vabbè, qualche pensierino in meno ovviamente, però mi sono messo a fare lavoretti a casa e così, agli ordini di mia moglie, ecco. Ciao, buona giornata.
0: Vedi, bricolage, mi sembra una bella prospettiva quella di mettersi a fare delle cose, non lo so, gli origami ad esempio.

0: Fuchsia con Magnetic su Radio Number One, the Bowser. È il momento di giocare! Giochiamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yeah, e adesso Radio Number One ti regala la grande pallavolo maschile. Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Pala George di Montichiari torna la grande pallavolo maschile di Superlega. All'imperdibile appuntamento di pre-season con tanti atleti delle nazionali protagonisti agli europei prenderanno parte Modena, Padova, Monza e Verona. Radio Number One è radio ufficiale del torneo e al più veloce regalerà due biglietti per le finali di domenica 11 ottobre. Manda adesso un WhatsApp al numero 393 4440444 con scritto
2: la parola è attenzione pensionamento.
0: 393 4440444, vai.
3: La combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: Toto sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Stamattina regaliamo come se non ci fosse un domani, regaliamo grandi canzoni come sempre, 1997 Back to You di Bryan Adams, ma non solo, anche possibilità di vedere degli spettacoli pazzeschi.

0: suoni distorti, molto rock and roll. La canzone nuova di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Ebbene sì, siamo pronti a tornare a giocare, anzi abbiamo giocato, abbiamo dato una parola, pensionamento, la più veloce a digitare pensionamento e che quindi avrà in regalo due biglietti per le finali di domenica del trofeo Astori di Montichiari al Palla George. Parliamo della grande pallavolo maschile, saranno presenti squadroni come Modena, Padova, Monza e Verona. Era perché è caduta la linea, l'abbiamo tenuta in attesa, è caduta la linea, era Chiara, va bene, Chiara. Che comunque riceverà questi due biglietti per le finali di domenica 11 ottobre, abbiamo detto al Palla George di Montichiari, parliamo del grande trofeo Astori dove Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento.
0: Vai Chiara, divertiti anche per noi.
3: La combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.

0: Cocktail. Fergie con la sua versione di quando su Radio Number One nella combriccola.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 9 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: apriamo con Olivia Dean e la sua Baby Steps, questa terza ora della combriccola di Radio Number One. Che meraviglia questa mattina, un po' regaliamo, parliamo, messaggi, canzoni, grandi canzoni.
1: Ma che roba è questa Radio Number One combriccola?
0: Che roba è? Stiamo parlando di pensioni, sì. Che bel pensiero.
1: A che età sognate di andare in pensione? Cosa farete o cosa avete già fatto il primo giorno da pensionati?
2: Buongiorno combriccola. Credo di non andare in pensione prima dei 70 anni. Cosa farò? A me piace leggere, ma a causa dei ritmi della vita quotidiana non trovo la giusta concentrazione, quindi recupererò quando sarò in pensione e viaggerò da casa alla biblioteca, dalla biblioteca a casa. Ciao da Federico.
0: Ma che bella questa cosa qua, però, che si mette lì e legge. Lui legge. Vedi.
1: Poi c'è chi scrive: il primo giorno ho dormito senza orologio, quindi chi è già andato in pensione, mi alzavo alle 5 prima, adesso senza problemi vado in vacanza, vado a camminare, vedo film, vedo cose, vado al teatro. È bello pensare oggi, fare quello che mi piace e vivere in santa pace. Brava. Lo scrive Costanza.
0: Costanza, brava Costanza.
2: Non pensi che avrò mai la pensione. Ehi. Lavorerò finché riesco. Quando non riuscirò più venderò la casa e andrò a stare in casa di riposo.
1: Mamma mia,
2: non mi rompete le scatole.
0: Vabbè, va bene anche così, eh.
3: Secondo me l'ascoltatore di prima ha detto macchina volante per dire che o non la vedrà mai o comunque è talmente lontana che fanno in tempo a inventare le macchine volanti.
0: Ma no, ma ci sono i taxi volanti, ci sono i taxi volanti. No, non rimette? Avete mai preso un taxi volante?
1: Ma chi non l'ha preso? Dopo da Milano alla Malpensa ha ragione, ci sono i taxi volanti.
2: Sì, sì, ma poi dopo che sei stato al bar a bere, hai
1: esatto. Vedi anche gli asini che volano, i cani che parlano. Sì, sì.
0: Certo, dopo un paio di spritz, sai come voli? D'altro che Malpensa. Allora, Unstoppable, ascoltiamo una bella intensa canzone di qualche anno fa di Sia su Number One.

0: Unstoppable today, anche i nostri ascoltatori sono unstoppable esattamente come sia, perché nonostante la pensione continuano a fare cose.
1: Ma cosa?
0: In effetti ci si annoia, no? Di colpa, dopo una vita passata a lavorare, non fare niente dalla mattina alla sera, no?
2: Ma puoi fare gli origami, quelle cosettine lì, dai, qualche hobby da coltivare.
0: Dipende appunto dalla tua natura, esatto, diciamo, dalla tua indole. Ecco, io mi annoierei come una bestia. Sentiamo.
3: Scombricolati, a via d'agosto vado in pensione. Pensione Marisa, Jesolo, 56 euro, pensione completa.
1: Perfetto.
3: Cosa vuoi dare in pensione? Che ogni volta che faccio sul coso dell'Inps, là, il prospetto, viene fuori la scritta, dato non disponibile, va troppo in landemo, troppo in landemo.
0: Vabbè, insomma, c'è gente che è positiva, no?
4: Ciao, sono Simona, oggi è il mio primo giorno effettivo da pensionata, anche se ho smesso il 3 luglio, ma non ho voluto lombrare la finestra e quindi mi sono goduta l'estate, tra virgolette, perché era un caldo boia. E come primo giorno di pensione effettivo sto andando a riparare un danno che ho combinato dai danni di mia nuora, e quindi corro a recuperare le ruote mancate. Ho dato via per sbaglio. Va bene.
0: Cosa fa?
4: Va bene. Primo giorno pensionata e già faccio guai. Vediamo cosa arriviamo ai prossimi mesi. Un bacione, ciao da Simona.
2: Ha venduto le ruote della macchina della nuora e ha messo sotto i mattoni come si faceva una volta per tenere sostenuta la macchina.
1: Primo giorno di pensione, ruba le gomme alla nonna. Bello,
0: certo.
1: Giusto.
5: Buongiorno con Bricola, Luca Rosta, provincia di Torino. Allora, finestra utile 2039, la prima. Ho 51 anni, quindi credo che lavorerò in smart working dall'RSA. Ciao, un abbraccio, buona giornata a tutti.
1: Ottima scelta.
6: Ciao a tutti. Oggi 1 ottobre 26, fra un anno, 1 ottobre 27, sarò in pensione. E vai, speriamo, nella salute e nel divertimento.
2: Attenzione alle anche.
6: Ciao.
2: Attenzione alle anche, perché ho sentito una scivolata lì che mi è piaciuta poco.

0: Disco.
1: Italo Disco dei The Colors su Radio Number One. Quanti bei progetti per questa pensione, mamma mia. Tra l'altro ho notato, perché poi stanno arrivando veramente un sacco di messaggi, che ci sono un sacco di persone che vanno in pensione oggi, primo ottobre.
2: Una volta si andava a scuola, adesso si va in pensione. Si iniziava la scuola il primo ottobre ai nostri tempi.
1: Ma che meraviglia, ragazzi.
3: Ciao ragazzacci, io avrò la fortuna di andare l'anno prossimo in pensione, penso all'inizio dell'anno, marzo, aprile, quel periodo lì. La cosa che voglio fare in assoluto è camminare, che mi piace camminare. Nel mio paese c'è tanti sentieri, e quindi avrò questa opportunità. E poi mi piacerebbe fare un po' di volontariato nei canili o nei gattili, rendermi utile in qualche modo, perché a casa far niente sinceramente non ce la posso fare. Ciao da Simona da Bergamo.
1: Brava. Tutte persone attive.
4: Allora,
1: qui
4: fra 4 anni e qualche mese dovrei andare in pensione, sempre se quelli giù a Roma non cambiano idea. Ma al di fuori di quello, cosa fare? Bah, la moglie lavora ancora, magari si può fare un po' da Uber. O la moto, se ho ancora la capacità di stare in equilibrio come sono adesso, andrò in moto. Farò anche qualcosa per il mio paesino, il nonno vigile, o senza
1: nonno
4: essere
1: vigile,
4: nonno, non lo so, il figlio spero che sia già laureato e lavorante. Ci sono tante opportunità, ma di sicuro non mi annoierò.
1: Sicuramente. Il nonno vigile mi piace.
2: È bella questa idea di mettersi a servizio della comunità, mi piace.
1: È vero, anche a me, moltissimo. Bravi, bravi i nostri ascoltatori. A tra poco con Meteo Park!
5: La combriccola di Radio Number One.
2: Eila!
6: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
6: Da solo?
2: No, sono con due donne.
6: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
7: Ma tranquilla, siamo noi.
8: Le donne al volante. Bip, bip, bip, bip. Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno la meteopatta. Chissà quando andranno in pensione le meteopattine canarie.
2: Insieme alla capa delle cape.
1: Certo, si ritira la capa delle cape la Manu Doriani e vanno in pensione anche loro. Va bene. Allora, tra poco pensioneremo invece l'inverno, perché qui ragazzi sembra ancora di essere in piena estate, almeno a livello termico. Questa mattina, sì, sono belli anche questi pascoli con le mucche. Questa mattina qualche debole pioggia tra Piemonte e Liguria, che è riuscita a sfuggire alle maglie di questo, definiamolo, mostro anticiclonico, che ha messo le tende proprio sul nostro bel paese, dando perlomeno una parvenza di autunno, dove appunto è scesa qualche goccia di pioggia. Al momento però questo autunno si presenta inesistente su tutto il resto della penisola. Abbiamo temperature quasi africane, asiatiche, da 26-27 gradi. Per oggi previsioni, dunque, previste alcune piogge e locali temporali solo sull'estremo nord-ovest dell'Italia, segnatamente Piemonte nord-occidentale e Valle d'Aosta. Si tratta di un'azione marginale di un fronte molto perturbato, invece, molto intenso, che sta colpendo dall'altra parte delle Alpi con diversi nubi fragili il sud della Francia, ma che sfiora soltanto invece il nostro paese. Temperature massime sul nostro settentrione, che saranno comprese tra i 23 gradi, diciamo, di Genova e della Liguria di Ponente, e i 26-27 di diverse località invece del nord-est. Domani nubi sparse al nord-ovest, ancora con qualche residuo piovasco sui settori più occidentali. Per il resto sole soprattutto al nord, ma anche al centro-sud, con clima caldo. Chiudo con il weekend: sabato e domenica tempo che resta stabile, con tanto sole, poche nuvole e temperature massime sempre gradevoli, oltre i 25-26 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: Qualcosa per te, questo nuovo singolo di Ligabue in diretta qui negli Spacca Notizie su Radio Number One. Intanto preparatevi perché tra poco giochiamo con voi, quindi se dovete fare le telefonate, avvisare casa, dovete passare in farmacia, fare quelle robe lì, fatelo adesso perché tra poco vi serve il cellulare libero. Allora, parliamo di semafori perché insomma c'è questo studio, questa ricerca molto interessante che ci dice che basterebbe aggiungere una quarta luce bianca al semaforo, però attenzione, cioè in caso di presenza soprattutto di auto a guida autonoma. Intanto, per esempio, io non sapevo che il primo semaforo a tre luci, quindi comparve a Detroit nel 1920, no? Ed è praticamente rimasto da allora immutato, quindi rosso per fermarsi, giallo per attendere, verde per andare con delle persone normali. Poi ci sono quelle che insomma interpretano i colori dei semafori un po' a modo proprio.
1: Beh, io, io per esempio nell'arancione passo, attendo, passi l'arancione.
0: Arrivi come passi, scusa, no.
1: Ma se tu arrivi, sei vicino al verde, stai andando, compare l'arancione, ti dice ok, ma non è che inchiodi.
0: Vabbè,
1: con l'arancione,
0: certo,
1: passi,
0: certo.
1: Con il rosso ti fermi, cioè, attendi. Vabbè.
0: Ok, ma invece questa cosa, diciamo, della quarta luce è un po' diversa, no?
1: Sì, arriva questa luce bianca, c'è questo studio che dice insomma che la luce bianca ha a che fare con la connessione dei veicoli, quindi parliamo anche di tecnologia, parliamo anche di veicoli, ad esempio robotaxi, veicoli a guida autonoma, ma non solo. E di fatto questa luce bianca ti dice in quel momento il livello di coda, il livello di auto che c'è attorno a quell'incrocio, e fa in modo di gestire in modo più fluido quel momento di traffico, quel momento di coda. Ad esempio le macchine, le auto a guida autonoma con questa luce bianca seguono quella davanti a loro, e praticamente il traffico scorre più facilmente. Cioè sarebbe una luce che dice ok, c'è gente in coda in questo modo, se c'è la luce bianca tu segui l'auto davanti a te e rendi più snello quell'incrocio. E insomma è un concetto un po' complicato da far passare rispetto, no, a chi è sempre andato avanti con rosso, giallo o verde, ma potrebbe essere il futuro.
0: Allora, diciamo che insomma sembra che comunque utilizzando, no, delle macchine a guida autonoma, questo ridurrebbe di parecchio il flusso del traffico e anche ridurrebbe, sembra, i consumi di benzina o in generale di energia. Vabbè, comunque insomma diciamo che al momento il problema non ce lo poniamo, perché ancora di macchine a guida autonoma, almeno c'è la sperimentazione, quindi non dovremo sicuramente attendere molto. No, io adesso mi stavo immaginando un attimo a Milano col caos, i semafori così, macchine a guida autonoma, robot taxi, se migliorerebbe effettivamente, probabilmente sì, non ho idea, certo, guarda, sarebbe, mi colpirebbe molto.
1: Comunque hanno fatto delle prove e hanno visto insomma che si riducono i ritardi dal 3 al 94%, si riduce il tempo, insomma è come una specie di semaforo ad intelligenza artificiale, un semaforo intelligente che capisce qual è la situazione. Insomma, questo,
0: ma anche
1: è...
0: perché le macchine a guida autonoma non stanno al telefono e non si truccano, e quindi naturalmente non perdono tempo davanti, capito? Non perdono tempo per strada.
1: Io non mi trucco, per esempio.
0: Vabbè, dai, ce l'hai di Gaga.

0: Lipa con Illusion. Vabbè, in attesa che arrivi questa quarta luce bianca nei semafori, che arrivino le macchine a guida autonoma, che arrivino i robot. Quanta roba deve arrivare? Un sacco
1: arriva.
0: Di cose.
1: Le concessioni balneari.
0: Le concessioni balneari, un po' di soldi in più, diciamo.
1: Arriverà tutto.
0: Arriverà tutto.
1: In attesa, però.
0: Sì, noi siamo pronti per giocare con voi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento, in questo caso vi regala la grande pallavolo maschile, perché sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Pala Giorgio di Montichiari torna la grande pallavolo maschile di Superlega, all'imperdibile appuntamento di pre-season con tanti atleti della nazionale, delle nazionali protagoniste agli europei. Prenderanno parte Modena, Padova, Monza e Verona, e Radio Number One è la radio ufficiale del torneo.
1: Assolutamente. Allora, mi è sparita in questo momento la domanda. Questa è una bellissima. È un bellissimo momento. Quindi in questo momento non c'ho la domanda.
0: Aspetta.
1: Ce l'hai tu?
0: La vado a recuperare, perché di solito. Allora,
1: calma.
0: Recuperiamo la domanda.
1: Ce l'hai al volo?
0: Allora, al volo. Ci vuole un attimo, insomma, no? Dunque, l'hai trovata?
1: No, non l'ho trovata. Mi si è chiuso il computer.
0: Aspetta. Ma forse non c'è la domanda, sai? Allora, cosa facciamo?
1: Facciamo una cosa.
0: No, con calma.
1: Non c'è la domanda. Diciamo che ci giocano Modena, Padova, Monza e Verona, quindi grandissime squadre di Superlega. Noi siamo radio ufficiale del torneo, vi regaliamo.
0: Non c'è la domanda.
1: Infatti,
0: però,
1: vi regaliamo quindi, questi due biglietti per le finali di domenica 11 ottobre. Il numero è 393-444.
0: Scusa, non c'è la domanda.
1: No, ci sono, ok. Il numero è 393-444-0444.
0: Okay.
1: Abbiamo cambiato il meccanismo del gioco ce l'hanno cambiato senza dircelo. E quindi la parola che dovete scrivere è
0: zucca! Ma vuota zucca, quella dei Chiari!
1: Vai.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: la musica di Radio Number One, una grande canzone qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, siamo pronti per andare a salutare il nostro vincitore che tra l'altro nella foto così lì del contatto tira con l'arco, e quindi occhio.
1: Occhio.
0: Occhio, no, occhio no, a parlare male di Marco, ragazzi.
1: Marco, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per il premio.
1: No, è vero, è vero. Allora, Zucker è la parola magica che va bene, sì. Lasciamo perdere.
0: Vabbè,
1: però
0: lasciamo perdere tutto il resto.
1: In ogni caso, trofeo Ferramenta Story, Palla Giorgio di Montichiari, quattro squadre che giocheranno il campionato di Superlega. Tu vedrai le finali di domenica, vedremo poi chi vincerà le semifinali. Comunque, sì, però Modena, Padova, Monza e Verona sono quattro super squadre. Marco, sei contento?
0: Allora, Marco, mi raccomando, non andare a vedere la partita però con l'arco, perché
2: no,
0: lì,
2: non casa.
1: O ti fanno entrare.
0: Senti, ma da quant'è che hai questa passione?
2: Ma direi da 4 anni, ma più che altro è per mia figlia, perché è lei che tira bene, io sono proprio scarso.
0: Ah, tu, cioè, per seguire lei hai iniziato, però è lei quella brava di casa, insomma.
2: Esattamente, io sono proprio negato. Però
1: ma fa proprio le gare, cioè fa queste cose
2: sì,
1: qui.
2: Sì, sì, sì. Durante l'anno ci sono varie gare da fare e lei è brava.
1: Bello.
0: Che bello.
1: Come mai hai iniziato questo sport così particolare?
2: Ma abbiamo iniziato col Covid, eravamo a casa a far niente, mio suocero aveva un arco, ha fatto tirare le mie figlie, solo uno si è appassionata, ma si è appassionata bene.
0: Quando hai detto mia suocera ho detto oddio, non è che
2: suocero.
1: Il suocero
0: ti sei allenato. No, esatto, capito, sai come Guglielmo, cioè metteva la suocera lì e poi dice fammi provare con l'arco per vedere se riesco. No, scherzo.
1: Con la
0: Marco,
1: mela in testa.
0: Che lavoro fai tu?
2: Ma io faccio ufficio acquisti, mi occupo di ufficio acquisti e faccio magazziniere in una ditta di impianti elettrici.
0: Ok, quindi insomma è un lavoro, dai, che ti concede anche diciamo qualche momento di svago. Allora, noi ti ringraziamo per aver giocato con noi, ti facciamo i complimenti e quindi ti auguriamo una bellissima giornata, ti piace così?
2: Grazie mille a voi.
1: Bene. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: A presto. Ciao, ciao.

0: In the Dark, Purple Disc Machine, Sophie and the Giants. 4 minuti alle 12, tutto bene, Claudio?
1: Tutto a posto.
0: Non ti preoccupare, che ci sono altri segnali che devi tenere in considerazione quando sopraggiunge un po' così, capito?
1: Che cosa? La rincorsa?
0: No, di che
1: vabbè, esatto. io ho chiesto di là in direzione, ma perché avete cambiato il meccanismo?
0: Ma perché
1: gioco?
0: C'è scritto sulla mail?
1: No, ho, no, ho capito, ma non lo sapevo neanche
0: ho
1: loro.
0: Vabbè, ho capito.
1: Ti dico che alcuni. Vabbè, adesso cosa.
0: Ma
1: nostre,
0: se arriva. Infatti, non interessa ai nostri ascoltatori. Invece, sì, rimanete lì, perché tra poco negli spacca notizie vi diciamo dove si vive meglio in Italia riguardo mobilità, prezzi, stipendi. Insomma, c'è una sorta di classifica delle città più smart.
1: Va bene, dai, bello.
0: Capito?
1: Dai, andiamo a vedere al limite se trasferiamo. Dai, nel pomeriggio.
0: No, vabbè, io ci sono già, però.
1: Allora
0: la mia c'è già.
1: Ho capito.
0: Non so in che posizione è, ma c'è già. Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È rientrata intorno alle 5 di questa mattina dopo una mediazione andata avanti tutta la notte. La protesta dei detenuti del carcere di Pisa, scoppiata ieri sera e causata dalla presunta presenza di microspie nascoste all'interno delle celle. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. La sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Una presunta setta spirituale nella quale si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche, oltre ad abusi sessuali, è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. A quanto si apprende, il critico d'arte ed ex deputato si trova in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche sulle frontiere aeree marittime. Alla base della decisione ancora la situazione di criticità nell'exclave spagnola di Ceuta. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupanti in Italia diminuiscono di 5.000 unità su luglio, anche se sono in crescita di 290.000 unità dall'inizio dell'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando anche l'aumento del tasso di disoccupazione, che sale al 6,2%. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: allora, abbiamo già detto questo omaggio a questo locale famosissimo di New York dove lei ha iniziato ad esibirsi. Tra l'altro in questi giorni hanno sempre fatto vedere noi video di lei che ha fatto la prima esibizione in pubblico dove è rimasta con, diciamo, le ciappette di fuori, l'hai vista?
1: Sì, vabbè.
0: Però poi dopo sarebbero venute anche altre cose. Allora, siete con Radio Number One agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Vi parliamo delle città dove si vive meglio in Italia, incrociando diversi fattori: mobilità, prezzi, stipendi. E attenzione, perché diciamo il primo dato interessante che emerge da questa classifica è che le città medio-piccole hanno la meglio sulle grandi metropoli, ma per ovvie ragioni che tra poco vi spieghiamo.
1: Beh, a partire anche dalla qualità dell'aria, per esempio. Insomma, le voci sono tante, sarebbe interessante sapere quanto pesa ciascuna, no? Cioè, gestione del traffico, quanto pesa? Efficienza energetica, attenzione alla salute, sicurezza, cultura, insomma, c'è davvero tutto. Alla fine prevale sempre, non è la prima volta, prevale Trento, non è una sorpresa, perché insomma Trento è sempre lì molto molto in alto. Una volta era Trento, una volta Bolzano. Trento, diciamo, prendendo in esame tutti i vari dati, supera le altre, precede Aosta e poi Bologna. Questo è il podio delle migliori tre.
0: Sì, allora diciamo che sono molto staccate Milano al nono posto e Roma in tredicesima posizione, undicesima Torino e penultima Napoli. Questo perché lo studio spiega, nelle metropoli c'è maggiore densità urbana e quindi la maggiore densità urbana si accompagna alla congestione, al costo dell'abitare, all'inquinamento, alla minore accessibilità, e quindi diciamo sono tutti fattori che naturalmente fanno sì si viva, tra virgolette, diciamo, come dire, peggio. Bah, insomma, poi vanno incrociati tantissimi dati, e ci sono anche quelli che riguardano per esempio la capacità amministrativa, la mobilità e l'istruzione.
1: Cioè, sì, c'è tutto. Allora, Trento perché vince, ad esempio, delle varie categorie? Non prevale in nessuna di queste categorie che abbiamo accennato, però non ha punti deboli, cioè è messa bene in tutte le classifiche, eccelle sia nell'efficienza energetica sia nella gestione della mobilità urbana. Ovviamente la mobilità urbana a Trento è una cosa, a Milano o a Torino o a Bologna è un'altra. Per esempio, la speranza di vita arriva fino a 85 anni, e anche il mercato immobiliare non è sbombato, termine tecnico, tipo Milano, ma è ancora umano. Insomma, sommate tutte le cose e valutate se trasferirvi a Trento. Cosa volete che vi diciamo? Andiamo.
0: Ma insomma, no, Trento l'abbiamo, è vero, l'hai detto tu prima.
1: Piacerebbe molto come città, per esempio.
0: Sì, è molto bella come città, insomma, ci sono appunto tante caratteristiche, diciamo, positive. Poi le metropoli, sai, da una parte un po' sono tutte uguali, hanno tutte le caratteristiche simili, no? Diciamo, in giro per l'Europa e per il mondo hanno da un lato cose negative, dall'altro però molte positive, dai.
1: Sai,
0: adesso
1: Trento medio piccola, Aosta ancora più piccolina, Bologna mi sorprende, perché Bologna non è piccola, ragazzi. Bologna è
0: non è una metropoli, è una città, insomma, cittadina medio grande,
1: direi,
0: però
1: anche
0: non è una metropoli,
1: direi. Sì, beh, certo, nulla a che fare con Milano, però abbastanza grande, eppure lì al terzo posto.
0: Ci torniamo tra poco, perché adesso c'è Katy Perry.

0: Già, Dream, la voce è quella di Katy Perry negli Spacca Notizie qui su Radio Number One. Allora, per darvi un'idea, visto che questa è una notizia arrivata praticamente poco fa in aggiornamento sulla situazione, diciamo, critica anche dei conti che non riguarda solamente l'Italia ma anche la Francia. In Francia ci sono gli studenti in rivolta, questa è una notizia che è in aggiornamento. Un preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina a Marsiglia e una scuola data in fiamme a Nantes.
1: Mamma mia, ragazzi, notizie davvero davvero terribili. Allora chiudiamo, diciamo, il discorso per quanto riguarda la qualità della vita, le città, insomma la classifica italiana secondo le varie voci. È ovvio che poi al di là del podio complessivo della classifica finale, ogni città eccelle in qualche cosa. Facile pensare che a Milano, dal punto di vista dell'economia e del PIL, si parli di primo posto, però ad esempio ci sono altri dati interessanti. Bologna, lo dicevamo poco fa, perché è al terzo posto complessivo? Perché vince nella governance, che misura la capacità amministrativa e la qualità del sistema educativo. E qui evidentemente Bologna è al primo posto. La mobilità vince a Aosta, però facile. Beh, spostarsi ad Aosta è un filo più facile rispetto, rispetto a Milano.
0: Però, però bisogna prendere e tenere in considerazione, ma guarda, cioè, voglio dire, Milano è una città che ti dà però tantissimi strumenti per poterti spostare, quindi voglio dire, una città che è grande, sì, non è enorme, è abbastanza grande, tu con la metropolitana arrivi da una parte all'altra in pochissimo tempo, quindi insomma bisogna anche conoscere, come dire, no, tutti anche gli strumenti e mezzi che vengono messi a disposizione. Poi sai, bisogna sempre sentire i cittadini e gli abitanti, perché queste statistiche sicuramente incrociano i dati, poi secondo me i cittadini magari non tutti sono d'accordo, no, poi bisognerebbe sentire i bolognesi, gli abitanti di Trento.
1: No, poi voglio dire, ad ogni cittadino interessano alcune cose di più rispetto alle altre. Ad esempio Bologna è al primo posto anche nella classifica sull'istruzione. Ok, è al primo posto proprio in modo netto, evidentemente è indietro rispetto ad altre classifiche. Bisogna vedere insomma nella classifica di ognuno di noi che cosa mettiamo al primo posto.
0: Sì, diciamo l'ideale è poter avere un po' di tutto questo, poi ci sono chiaramente dei lati positivi, però ti dico, è vero, ci sono delle città che magari stanno diventando abbastanza invivibili ed altre che sono, come dire, no, una via di mezzo, la via di mezzo giusta per garantire istruzione, mobilità, servizi. E quello che viene fuori insomma da questa classifica, da questo studio, è che sono in questo caso, almeno parliamo dell'Italia, le città medio piccole, le metropoli insomma hanno dei disagi che naturalmente sono, sono accomunati un po' nelle metropoli di tutto il mondo. Allora intanto noi sai che cosa facciamo?
1: Non lo so, ascolteremo una canzone secondo me,
0: sì,
1: però
0: credo
1: non so
0: se... di sì.

0: intanto come va con i The Colors, protagonisti assoluti di questa ultima estate, anche dell'inverno, girano come delle trottoline. Allora, attenzione, rimanete con noi perché tra poco, ieri abbiamo parlato del caso Vinicius, questo sì, giocatore del Real Madrid che avrebbe un sosia perché si è fatto un'operazione alla faccia e lì è partita una di quelle cose allucinanti sui social, vabbè. Ma la notizia che stiamo, quella è da verificare, no?
1: Sì.
0: Mentre quella di cui stiamo per parlarvi è assolutamente vera e riguarda Cristiano Ronaldo.
1: Peccato di lesa maestà, l'allenatore del Portogallo l'ha lasciato in panchina e non solo, l'ha fatto riscaldare, insomma lui si è arrabbiato tantissimo, però ragazzi ad una certa due conti.
0: No, lui è andato via, ha mollato il ritiro, dai, adesso probabilmente gli arriverà una multa, capirai. Vabbè, ne parliamo, cioè voglio dire,
1: la multa,
0: la multa fa un po' ridere, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: nazionale, nel senso di nazionale di calcio, ma anche proprio nazionale del Portogallo, perché Cristiano Ronaldo lascia dopo 24 anni, e non gli costa poco, la maglia della nazionale portoghese.
1: Allora, non è la prima volta che affrontiamo una storia di questo tipo, no? Il grande campione che vede il tramonto e o non lo accetta o in altre... ti ricordi Totti ad esempio, Messi ha deciso diversamente, insomma ogni grande campione ad un certo punto arriva a questa decisione, ma in questo caso la decisione non l'ha presa lui, forse per quello che si è arrabbiato.
0: Perché in questo caso il tramonto non lo vede Cristiano Ronaldo, ma lo vede il suo CT, con il quale non va affatto d'accordo. Ne parliamo tra poco, dopo i pinguini tattici nucleari.

0: c'era qualcuno lì come dire, ma io proverei con $50 se vediamo se riesco a portarla a casa. No, è arrivato uno, boom, così $12 milioni. Resta però lontano il record assoluto per una divisa sportiva, $24.12 milioni raggiunti nel 2024 dalla maglia di Babe Ruth delle World Series di baseball del 1932, per intenderci.
1: Pensate dove stiamo. Ma vabbè, comunque, complimenti.
0: Ma tu vuoi, ma tu lo vuoi dire di chi hai la maglietta invece?
1: Io, ragazzi, ho la maglietta. Dai. e me l'ha data lui a bordo campo. Ok,
0: sì,
1: un grandissimo campione. Alla fine ha vinto un sacco di scudetti. Ha vinto un sacco di spelenti, un sacco di altre coppe. Signore e signori, il terzo portiere della Juventus, Carlo Pinsoglio, che saluto perché è il mio giocatore preferito.
0: Lui... La camiseta di Pinsoglio
1: non scende mai in campo, lui sta in panchina, fa uomo spogliatoio. Senza di lui la Juve non scenderebbe neanche in campo. Quindi viva Pinsoglio.
0: Tra l'altro hai lasciato in lacrime decine di bambini. Vabbè, che la volevano. E invece tu, adulta, cresciuta e pasciuta, te la sei presa. Vergogna.
1: Vabbè, ma scusa.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Abbiamo parlato della maglietta numero 23 venduta all'asta di Michael Jordan per 12,6 milioni, 26 milioni di dollari, quindi abbiamo parlato di sport e continuiamo a farlo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Radio Number One adesso ti regala la grande pallavolo maschile, perché sabato 10 e domenica 11 ottobre al Pala George di Montichiari torna la grande pallavolo maschile di Superlega con il trofeo Ferramenta a Storia. L'imperdibile appuntamento, ci saranno tanti atleti della nazionale di pallavolo, protagoniste anche agli europei, e prenderanno parte le squadre di Modena, Padova, Monza e Verona, insomma le top 4 del campionato. E Radio Number One è radio ufficiale del torneo e quindi al più veloce tra voi, prendete in mano WhatsApp, ve lo dico già subito, regalerà due biglietti per le finali di domenica 11 ottobre.
0: Che cosa dovete fare? Attentissimi, perché lo dovete fare adesso, in questo momento avete il vostro smartphone in mano, il numero al quale scrivere è sempre lo stesso, il nostro 393 4440444. Si aggiudicherà i due biglietti per la finale il primo più veloce a scrivere la parola che pronuncio io adesso. Siete pronti?
2: Attenzione.
0: 393 4440444, la parola è libero.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con cronotermostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Era Elton John dal 1988, questa è la grande canzone qui su Radio Number One. I don't wanna go with you like that. Io proprio non ci voglio andare se tu fai così, segui questo comportamento. Chissà con chi ce l'aveva Elton John a questo punto. Qualcuno che l'avrà fatto inverminare.
1: Che termine. Questa è una delle grandissime canzoni che vi facciamo ascoltare, rivivere per emozionarvi noi di Radio Number One. Lo stesso facciamo quando vi diamo dei regali incredibili, pazzeschi, come i biglietti per la finale del trofeo Ferramenta Astori, che sarà l'11 ottobre, quindi tra una decina di giorni, a Montichiari in provincia di Brescia, per vedere la grande pallavolo maschile. Il gioco prevedeva di scrivere la parola libero, perché abbiamo scelto uno dei tanti ruoli della pallavolo, quello più democratico.
0: Esatto.
1: Perché il libero può essere basso,
0: sì,
1: o bassa.
0: Posso giocarci anch'io finalmente a pallavolo, quindi sì, nella mia vita precedente forse ero libera, capito? Potevo fare quello che volevo.
1: Però il ruolo non era ancora stato inventato nella tua vita precedente. Il libero è solo degli ultimi 20 anni, credo, qualcosa del genere. La più veloce a rispondere, bravissima, che si aggiudica appunto i due biglietti per la finale, è stata Sofia,
0: che abbiamo tentato di contattare. Ci siamo messe al telefono con lei e lei ci fa: sto entrando in una zona dove non esatto, quindi non prende più. Mi ha detto solo che stava tornando dal lavoro, quindi non sappiamo bene, magari gioca a pallavolo e questa è insomma una bella occasione per vedere le squadre migliori d'Italia che si affrontano proprio in un fantastico palazzetto.
1: Speriamo che Sofia ci stia ascoltando in questo momento, magari è riuscita a ritrovare un pochino di campo, sei stata bravissima, la più veloce, quindi giustamente vanno a te i due biglietti per la finale del trofeo Ferramenta Astori l'11 ottobre a Montichiari in provincia di Brescia. Su Radio Number One adesso Detto Tra Noi, Malika Yan.

0: Damiano David con Zombie Lady su Radio Number One, le 18:56. Dopo il fatidico sì, lui e Dove Cameron sono partiti per la luna di miele. Ci sono delle indiscrezioni che dicono dove sono andati a trascorrere questo periodo da soli, ma noi vogliamo rispettare la loro privacy e quindi non lo diciamo. Ancora qualcuno fa subito un biglietto online e va a trovarli lì dove sono. Non ve lo diciamo, ce lo teniamo per noi. Restate con le donne al volante.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 19 in punto, questo è Radio Number One. Buona serata a tutti voi.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati. Dopo Eni, P e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Volante su Radio Number One, le 19:06, ben trovati. Oggi è un compleanno importantissimo che in chi non è più un ragazzino susciterà sicuramente molti ricordi e molte emozioni, perché il 1 ottobre del 1982 iniziava una nuova era per il modo di ascoltare la musica. In Giappone Sony metteva in vendita il primo lettore compact disc commercializzato al mondo, e da lì sarebbe stata una lenta rivoluzione del modo di ascoltare la musica.
1: Però una vera e propria rivoluzione comunque, perché per chi era cresciuto tra vinili e cassette sembrava quasi futuristico. Alla fine potevi ascoltare musica attraverso un piccolo disco ottico, il CD insomma. All'inizio era molto costoso, per questo forse è stata una rivoluzione lenta, ma poi nel giro degli anni insomma avrebbe cambiato davvero completamente il mercato musicale e superò il vinile, la cassetta, e diventò il supporto dominante per un'intera generazione, forse anche per due o più generazioni, perché sì, alla fine così. Sì.
0: Hai detto bene, lentamente, perché una volta le novità, soprattutto quelle tecnologiche, impiegavano talvolta decenni, andando ancora più indietro nel tempo. Cioè la TV, quando è stata inventata, non è che si è diffusa in un anno. Cioè le famiglie italiane, prima di avere una TV, ci sono voluti decenni, ma anche il telefono fisso, quindi anche il CD, 1982. Io è vero che sono sempre stata l'ultima ad arrivare alle novità, cioè quando la novità tecnologica aveva ormai preso il sopravvento in tutto il mondo, arrivavo io alla fine.
1: Dicevi, ma che bella questa cosa,
0: esatto, esatto. E quindi 1982 sì, però anche per i prezzi, perché oggi è tutto un po' più abbordabile rispetto al passato a livello proprio di prezzi, quindi ci ha messo molto tempo. E allora, giovani e meno all'ascolto, chissà se vi ricordate qual è stato il primo CD che avete comprato, che avete messo su nel vostro lettore CD, nel vostro stereo. Io intanto sto cercando di ricordare il mio, 393 444 0444, se avete voglia di condividere questo ricordo con noi.

0: pratici nucleari. Sorry, scusa, lo sento qui su Radio Number One, dove noi donne al volante parlavamo di CD, perché oggi, l'1 ottobre del 1982, iniziava ufficialmente una nuova era, appunto, venne inventato il CD e soprattutto il supporto per, insomma, ascoltare questo dischetto che sembrava così diverso dal vinile, in effetti lo è dalla cassetta, una rivoluzione.
1: Sì, no, ma è stato per noi che c'eravamo una cosa rivoluzionaria, cioè pensare di abbandonare la matita per riavvolgere la cassetta o comunque dover andare avanti, indietro, aspettare dei minuti. Questa cosa che tu inserivi il CD e con un tasto skippavi e passavi avanti e indietro da un pezzo all'altro, oppure finiva il pezzo che ti piaceva di più, bastava schiacciare trick indietro, rewind, e ti ripartiva subito in automatico senza dover riavvolgere il nastro. È stata una cosa incredibile. Vi abbiamo chiesto di raccontarci, di ricordarvi il primo CD della vostra vita. Sergio, 52nd Street di Billy Joel, album del 1978, che tra l'altro è stato proprio il CD simbolo di quel giorno, di quel primo ottobre del 1982.
0: Hai capito, Sergio, com'è sul pezzo. Poi c'è anche chi ci scrive il primo CD, Antonello Venditti, 1986. Abbiamo anche un vocale.
2: Ladies, come dimenticarlo? Melancholy and Infinite Sadness. 28.000 lire di puro godimento. La scelta migliore commercialmente della mia vita. Ciao, Lucio da Milano.
1: Ma ciao, che Lucio. Valore avevano? Ma non solo commerciale, perché 28.000 lire erano, potremmo dire, gli attuali 30 euro, forse qualcosa di più, ma il valore proprio di ricordi, di affetto che abbiamo nei confronti di questi piccoli oggetti che hanno segnato appunto un momento, un passaggio, un'epoca.
0: Beh, è vero. Comunque qualcuno che compra il CD ancora c'è, fortunatamente. Quindi qualche supporto ancora c'è.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeated su Radio Number One. Ben trovati sempre all'ascolto delle Donne al Volante con Agnese Chiara. Parliamo di ricordi, il nostro primo CD, visto che oggi è il compleanno. 1 ottobre del 1982 veniva messo in commercio il primo lettore CD della storia e da lì fu la rivoluzione. Continuiamo a parlarne, tra pochissimo arrivano anche gli aggiornamenti sul meteo.
1: Su Radio Number One, le Donne al Volante.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Proprio così, tempo di meteo qui su Radio Number One, lo scopriamo con Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao, buonasera, benvenuto.
2: Ciao Agnese, ciao Chiara, buonasera a tutti.
1: Raccontaci che cosa succede, prego, prego.
2: Sì, situazione meteo che è ancora in segno della stabilità, ecco, nelle prossime ore, nei prossimi giorni sull'Italia. C'è stata oggi qualche nuvola in più, ci sarà anche domani, soprattutto al nord-ovest, in Liguria, in Toscana e anche in Sardegna, ma ecco, non porta, diciamo, grandi conseguenze. C'è stata qualche goccia di pioggia sulle Alpi occidentali, ma poca roba, perché quella perturbazione che è legata appunto a queste nuvole, che ha portato invece maltempo anche intenso in Francia, non riesce ad avanzare verso est, è bloccato dall'alta pressione, quindi si esaurisce sul posto, diciamo così. Quindi da noi, ecco, la situazione rimarrà stabile ancora per diversi giorni con queste temperature che, insomma, è cambiato il mese, è arrivato ottobre, ma diciamo non è cambiata la stagione, perché sono ancora temperature davvero tardo estive. Durante il giorno si sale anche oltre 25 gradi, quindi insomma durante il giorno fa ancora caldo, poi chiaramente la notte al primo mattino un po' di fresco vista la stagione, ma non si scende sotto i 15, quindi siamo ancora sopra media e sarà così ancora per diversi giorni, con un weekend appunto che vedrà prevalenza di sole su tutta l'Italia e queste temperature che saranno stazionarie, addirittura saliranno. Qua al centro Italia potremmo anche toccare i 28-29 gradi, forse qualche punta di 30 gradi ancora, che insomma per ottobre sono davvero temperature esagerate.
1: Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo per essere stato con noi con i tuoi aggiornamenti. Alla prossima, buona serata.
2: Ciao, a presto.
1: Ciao. E oggi il CD festeggia 44 anni, dal Giappone a tutto il mondo, portando una vera e propria rivoluzione nell'ambito del consumo e anche delle vendite della musica. Vi abbiamo chiesto al 393-444-0444 qual è stato il primo CD che avete acquistato, ma vi chiederei anche qual è stato l'ultimo CD che avete acquistato, perché ormai si sa, si fruisce della musica in una maniera diversa. La radio c'è sempre stata, ma ormai c'è lo streaming, ci sono le piattaforme, c'è YouTube, eccetera eccetera, e le macchine non hanno più il supporto. E dove lo ascolti il CD ora?
3: Guarda, adesso a me è venuto forse in mente qual è stato il primo CD che ho comprato, ma l'ultimo faccio veramente difficoltà, perché a quel punto non lo so, si erano già mixati gli MP3, che sono stati poi un'altra grandissima rivoluzione. Comunque, se vi viene in mente il primo e l'ultimo, noi ascoltiamo. C'è una nostra amica, un'ascoltatrice, il primo CD del 1986, un CD di Antonello Venditti, tra i tanti ricordi.

0: Elisa e la sua Kintsugi qui su Radio Number One. Quanti CD anche di Elisa, sia quelli a casa, quelli che ha venduto, insomma tantissimi. Proprio di CD parlavamo perché oggi 44 anni fa arrivava in commercio, insomma, il primo compact disc, e vi abbiamo chiesto qual è stato il primo CD che avete comprato, ma anche l'ultimo, perché comunque sappiamo che adesso le modalità per ascoltare la musica sono cambiate, quindi il CD non tutti possono ancora farlo perché mancano i supporti e pochi ancora vendono il vero e proprio stereo. Io dovrò comprarlo prima o poi, perché mi spiace lasciarli tutti i CD che ho, cioè sono lì a prendere polvere, mi spiace davvero.
1: Devi, io ricordo ancora proprio come se fosse oggi il momento in cui mi è stato regalato, in realtà perché ero molto giovane, il primo stereo, che aveva ancora l'alloggiamento per le due cassettine, sì. E poi sulle quali poi sdoppiavi le canzoni, roba da anni 70-80, e poi sopra invece l'alloggiamento per il CD. Il primo che ho acquistato, scrive Maurizio dalla provincia di Torino, è stata una raccolta di Kate Bush, l'ultimo invece una raccolta di un'altra sua band preferita, ovvero Fleetwood Mac.
0: Non
1: che
0: male.
1: Memoria, che precisione, non male.
0: È vero.
2: Ciao ragazze.
0: Ciao.
2: Sono Fabiana. Allora, il primo CD in assoluto che io ho ascoltato, che ho messo nel mio stereo,
1: sì,
2: e appena comperato, sì, quindi stereo nuovo, risale al 1993. Ed era So Far So Good di Bryan Adams, che adoro e ce l'ho ancora. Un abbraccio, ciao.
1: Sì, sono quei ricordi indelebili nella nostra memoria. Sì, va.